Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming. Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 5h02.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: take care of you.
1: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima. Let's go!

so come cercarti.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di ambienti, dove viviamo, dove che passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia a lavoro ma anche a casa. Le case normalmente sono tutte beige, tutte chiare, grigie, bellissime sì, ma a volte sembrano la schermata iniziale, se vogliamo, della noia. Infatti ultimamente stanno aumentando sempre di più i colori sgargianti. Perché sta avvenendo tutto questo? Lo scopriamo tra poco.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Trasformiamoci in interior designer per il primo argomento di oggi. C'è una nuova tendenza che sta esplodendo soprattutto sui social e si chiama dopamine decor. Tradotto vuol dire arredare casa non per impressionare gli altri ma per far star bene te. Quindi via libera cosa? Colori forti, sgargianti, ma anche andiamo negli oggetti no, scelti per la nostra abitazione. Si va su cose strane, mix improbabili, anche il ritorno dei poster vintage, anche la lampade tipo degli anni 80, 90, che non erano minimal, ma erano molto più appariscenti, no? Pareti colorate, insomma una casa che sembra vissuta davvero, non uno showroom dove hai paura pure di sederti sul divano. E dietro questa moda c'è un discorso scientifico molto interessante, perché i colori influenzano davvero il nostro cervello, tipo il giallo stimola l'energia, il blu rilassa, il verde dà equilibrio. E allora l'idea è semplice: se noi passiamo metà della nostra vita dentro casa, dentro la nostra abitazione, perché renderla emotivamente neutra? Ecco, e quindi questo tutto coordinato non va più di moda. Oggi è meglio improvvisare e far dare spazio alla nostra personalità.

Il nostro appuntamento di The Mag, il magazine di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Siamo pronti per ascoltare un po' di musica, c'è lo special free, tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Tra poco, cari amici di The Mag, parleremo della paura che abbiamo un po' tutti, ed è la paura di invecchiare, non tanto per l'aspetto estetico, quindi rughe e via dicendo, ma perché molti hanno questa paura di diventare invisibili agli occhi degli altri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è una ricerca, cari amici di The Mag, che racconta una cosa abbastanza forte, secondo me, e quasi un italiano su due teme di perdere attrattività con l'età che avanza. Il punto interessante però è un altro, perché la paura non riguarda solo e soltanto, non si sofferma sull'aspetto fisico, ma riguarda la sensazione di contare di meno, no? Viviamo in una società dove tutto oggi corre velocissimo, produttività, energia, immagine, performance al lavoro, ma anche nella vita quotidiana, e allora invecchiare viene ancora associato all'idea di essere superati, no? Come se il valore di una persona avesse una data di scadenza. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso: la percezione della vecchiaia si sta spostando sempre di più, sempre più avanti. Oggi molti italiani considerano l'ingresso nella sedentarietà intorno ai 70 anni, praticamente sono i 50, ecco, sono i nuovi 40, i 70 sembrano i nuovi 55-60. Il problema quindi non è forse l'età, ma il significato che noi diamo, perché ci hanno insegnato a vedere l'invecchiamento come una perdita, quando invece potrebbe essere semplicemente una leggera trasformazione, magari meno corsa, no? Abbiamo meno forza nelle gambe, nel nostro corpo, ma più consapevolezza, meno approvazione esterna, ma più libertà.

parlato dell'età, no? Della paura di invecchiare per tantissime persone. Continuiamo su questo filo dell'età, ma ci colleghiamo ad un'altra cosa. Secondo voi c'è un'età per fare determinate cose? Tipo, avete mai sentito, vi hanno mai fatto questa domanda? Ma tu, alla tua età, fai ancora questo? Alla tua età, vai ancora a ballare? C'è un'età per andare a ballare? Un'età dove devi smettere? Secondo me no, secondo anche una ricerca, assolutamente no. La vediamo tra poco.

Diciamolo tutti insieme, quando si diventa più grandi, quando si invecchia, non si ha una scadenza. Noi esseri umani non siamo degli yogurt, ok? Chiaro? Quindi una persona è libera di fare tutto ciò che vuole a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anni. Eppure ci sono ancora dei paletti, tipo, ma tu vai ancora in discoteca? A quest'età vai ancora a ballare? Alla tua età te la senti ancora di uscire e fare tardi? In realtà non c'è, no, un'età giusta, secondo me, ma secondo tante persone, per smettere di ballare, uscire, vivere la notte. Cambia ovviamente l'energia. Quando si ha 20 anni puoi fare tranquillamente after per una settimana consecutiva. Quando magari diventi grande, il recupero energetico non è la Formula 1, ci metti un po' di tempo in più, ma comunque lo puoi fare, no? Puoi liberare la testa, cioè il fatto di divertirsi non sparisce mai, e in tanti club o festival si trovano persone di tutte le età e insieme, perché lì non conta tanto la carta di identità, ma conta l'energia che tu porti. E forse il vero problema non è il clubbing, ma l'idea sociale secondo cui dopo una certa età alcune cose non si devono fare più, come se crescere significasse automaticamente smettere di vivere e smettere di divertirsi. Chi ha deciso che c'è un'età per fare

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Radio Gazzetta.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, bentrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. E sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Milano tra Castellana e Marghera. A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
7: Per tutto il giorno.
6: Sempre e solo su
8: Radio CAV.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
10: Resta con noi.
4: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 9h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. In direzione Milano, code tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si verificano code in direzione Milano tra la Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della A4, code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
7: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona mattinata, torno a segnalare traffico intenso sulla tangenziale di Mestre con code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova, code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A13 in direzione Trieste tra Padova-Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Questa notte in direzione Venezia la A4 Brescia-Padova dalle 23 fino alle 5 di domani mattina verrà chiusa tra la A22 e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni. Torno a ricordarvi che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Stai ascoltando Radio Caffè.
8: Buongiorno.
9: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
10: Dovreste chiederglielo.
9: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri.
10: Peputto, Peppino, Peppino. Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
11: Vattene da questo studio.
12: Buongiorno e buon lunedì, signori. Buon lunedì, bentrovati. L'8 giugno, mamma mia ragazzi, dai che l'estate è qua e noi staremo benissimo anche con il macchiatone estivo.
13: Il macchiatone

Corriere della Sera abbiamo Iran, Israele, nuovi venti di guerra, e poi sotto le fotonotizie dei nostri grandi sportivi, Cobolli che non ce l'ha fatta ma per poco, e Antonelli che è spaziale. Antonelli, principe di Monte Carlo, scrive anche Repubblica. Iran missili su Israele, scrive lo stesso Repubblica. La Stampa invece nella fotonotizia scrive il mondiale degli altri. Anche se ieri sera l'Italia tutto sommato ha fatto una bella figura. Poi vabbè, il Fatto Quotidiano, i racconti di Grazielli in audio e in chat prima del dietro front. Il Resto del Carlino, MPS BPM sponda del tesoro ma intesa si mette di traverso. E sul Messaggero c'è Cobolli a testa alta insieme a Panatta. E il giornale, insomma tutti i giornali nazionali riportano la fotonotizia con Antonelli e Cobolli. Quindi l'Italia che cresce. Ma anche nel calcio, abbiamo visto, sembra che ci sia un bagliore di speranza dai giovani che stanno nascendo. Vabbè, fuori dal mondiale, ma intanto si lavora sul futuro.

Andiamo sui giornali d'Italia, i numeri malati della sanità lucana, l'altra voce, il quotidiano della Basilicata, mentre in Liguria, a Genova, aeroporto accuse veleni chi ha deciso di silurare Musso. E in Puglia invece consorzi, cartelle da cancellare, spiragli per il decennio 2013-2023. Vediamo un pochino anche nella nostra cara Toscana che ci ascolta tanto. Porto, il TAR condanna Manta Logistics, 7 nuovi medici di base, il Tirreno scrive, il giorno del sindaco, il Corriere di Arezzo. Eh sì, perché ci sono i ballottaggi ancora, oggi sapremo anche il resto. Poi negli altri giornali sempre le fotonotizie di Antonelli e Cobolli. In Sardegna l'Unione Sarda parla, è il giorno dei sindaci, anche qui titola così. E vediamo anche in Sicilia che si dice attacco a sorpresa di Israele su Beirut, l'Iran risponde missili. La Sicilia è chi mi prende, e Antonelli domina anche a Monte Carlo, dappertutto, cioè dappertutto. Poi anche noi andiamo a leggere i giornali sportivi che cosa dicono.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Signori miei, buongiorno cari belli, una parola che non dicevo da un sacco di tempo. Bentornati da noi, bentornati al macchiatone di Radio Caffè. Oggi parleremo di intimate touch, il contatto fisico nella coppia, nella relazione, quanto conta. Indovinate con chi ne parleremo? Lo faremo con lei, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, tra poco qui in diretta con noi.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Salomoni, bentornata a serenellasalomoni.it.
1: Buongiorno.
0: Ogni tanto ti chiamo così. Oggi, anche perché buongiorno, poi si possono riascoltare le cose di Serenella anche nei social,
1: sì,
0: di Serenella. Allora,
1: sì, sono in tutti.
0: Intimate touch. Allora,
1: certo,
0: contatto fisico. Sai, che cosa?
1: Ti dirò, Barry, che sono quei piccoli gesti che spesso noi diamo come scontati, mentre sono proprio fondamentali per il benessere della coppia. Sono le carezze, gli abbracci, i piccoli gesti quotidiani, cioè il contatto fisico spontaneo e non sessuale, perché questi aiutano moltissimo a migliorare la relazione, riducono lo stress e rafforzano il legame emotivo, quindi diventano ancora più importanti perché sì, insomma, devono arrivare spontanei, infatti sempre, ecco. Gli uomini hanno magari meno predisposizione nel fare questo, però bisogna che proprio cerchino di sforzarsi per proprio farlo in maniera tale che questo scambio di gesti affettuosi è molto gratificante per la donna e quindi nella coppia diventa molto molto gratificante.
0: Dottoressa,
1: migliorano l'umore e la gestione dello stress.
0: Dottoressa, dissento però su un passaggio che lei ha detto, dissento. Ma l'uomo, scusa, è sempre lì che dà la pacca sul culo, è sempre lì. Fa sempre quello.
1: Ma quello non è un'intima.
0: Intimate touch quello, è un'altra cosa.
1: No, perché tu, quello che ti ho detto all'inizio è che sono i piccoli gesti quotidiani che non hanno una valenza erotica e sessuale. Quello che dici tu ce l'ha, perché perché è così, quindi intendo dire che invece questi, dai, sono quelle cose piccole che si fanno tra coppie e che sono anche la soluzione di molti conflitti e molti disaccordi. Quindi pensiamo che il contatto fisico, anche quando non è a fine sessuale, è essenziale per il benessere della coppia.
0: La carezza è importante. Interessante. Abbiamo segnato. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi.
0: A presto.
1: Ciao ciao.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

0: Caffè.it. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
2: Stai ascoltando

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 12h01.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni. Torno a ricordarvi che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali del Veneto il Gazzettino, banche e la battaglia di Siena, Parigi il cuore non basta, Cobolli cade al quinto set, il Gazzettino è più per il tennis che per il calcio, schianto in moto, un altro che muore a 19 anni, state attenti in moto, attenzione, il Corriere delle Alpi lo scrive, scontro sulla nuova maturità lo scrive il Mattino e così lo riporta anche la Nuova, la Tribuna invece, scia di sangue in moto, tre morti, vedete che andare piano bisogna, è necessario, quindi attenzione. Poi andremo a vedere le altre notizie anche nella pagina sportiva ricchissima di oggi.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Bella puntata quella di oggi, parliamo anche di febbri estive, sì, perché d'estate ci sono anche queste insidie. Per carità, niente di pericolosissimo da quello che so, ma è meglio chiederlo a chi ne sa più di noi. Tra poco con noi in diretta è il dottor Renzo Scaggiante di malattie infettive dell'ospedale di Belluno, come sempre ci dà dei lumi. A tra poco, rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Dottor Renzo Scagiante, primario, diciamo direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno. Bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, le febbri estive sono una insidia che spesso sentiamo nei periodi come questo, d'estate se ne parla. Perché vengono? Come si fa a evitarle? Come si cura? Insomma, ci dia qualche informazione.
1: Allora, ci sono tutta una serie di virus che fra l'altro una volta non c'erano alle nostre latitudini, parliamo di virus tipo il West Nile, cioè virus che erano presenti a livello subtropicale e con l'alzarsi delle temperature sono arrivati anche alle nostre latitudini, oppure il virus chikungunya. Questi sono virus che causano soprattutto delle forme virali, ma di cui bisogna fare attenzione perché in pazienti magari anziani o particolarmente debilitati possono creare dei problemi non da poco.
0: A che cosa dobbiamo fare attenzione di preciso? Cioè, c'è qualcosa che dobbiamo tenere più d'occhio di altro?
1: Allora, la trasmissione è sempre attraverso le vie aeree superiori, quindi attenzione laddove ci sono momenti di dove ci sono tante persone, evitare sì. Il contatto molto stretto. È chiaro che se qualcuno ha qualche sintomo è meglio che vada a fare una diagnosi per capire se magari è contagioso. Certo. O se ha bisogno di qualcosa di terapeutico.
0: Mettiamo che il bicchiere sia già rotto, no? Come si dice, cioè, ormai l'ho preso, cosa devo fare poi?
1: Allora, purtroppo nei confronti dei virus abbiamo poche terapie, non abbiamo delle terapie antivirali nei confronti di questi virus, e ci pensa il nostro sistema immunitario che nel giro di 10-15 giorni produrrà una risposta anticorpale che ci farà guarire. Nel frattempo è bene tenere la temperatura sotto controllo, quindi degli antinfiammatori e una terapia sintomatica.
0: Bene, mi sembra tutto molto chiaro. Grazie davvero al dottor Renzo Scaggiante e buona giornata. A presto.
1: A voi, arrivederci.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Oggi parliamo di sport, abbiamo tutte e tre i giornali, Gazzetta, Corriere, Tutto Sport, che dedicano una gigantografia a Kimi Andrea Antonelli. E Kimi sbanca a Monte Carlo, quinto trionfo di fila, fenomeno, scrive, e poi Cobolli è stato bello, e l'Italia un europeo per ripartire. Sì, ci stiamo preparando per l'Europea, ma non ha giocato male, ho visto bene i ragazzi nuovi. Antonelli strepitoso, scrive il Corriere dello Sport, sembra Ayrton, qualcuno ha scritto su Tutto Sport, però non fate tanti paragoni, lui è un ragazzo straordinario, mi piace un sacco, spero rimanga alla Mercedes, perché se viene in Ferrari lo bruciano, la Ferrari che è il mito, che è sempre meno mito, e se va avanti così il mito diventerà qualcun altro, ma intanto ne abbiamo già uno che si chiama Kimi Antonelli. A tra poco per i saluti.

E con questo termina il nostro lunedì, amici miei cari. L'appuntamento è per domani mattina, puntuale alle 11 super giù, fino alle 13 super giù, qui su Radio Caffè. Ascoltate la musica tutto il giorno e anche la notte, vi accompagna sempre la più bella del mondo. Ciao da Barry Mason, felicità a tutti.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Gaffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57. E parliamo della tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Verranno chiusi i seguenti svincoli dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina. Chiuso lo svincolo di uscita verso la rotatoria Castellana in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo di uscita della rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Marghera. Chiuso lo svincolo di immissione dalla rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione in direzione opposta verso la rotatoria Castellana. Si precisa che le chiusure di uscita a Castellana e Miranese saranno una consecutiva all'altra e non contemporanee e comunque nella fascia oraria compresa tra le 21 di oggi e le 5:30 di domani mattina. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
7: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
3: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che alla rilevazione delle ore 23 e 41 di ieri sera hanno votato complessivamente 84.283 elettori su 201.713, 41,78%. Nel 2020 alla stessa ora aveva votato il 46,09% degli elettori. Ricordiamo che i seggi si chiuderanno oggi alle ore 15 per poi iniziare lo spoglio delle schede elettorali. La centrale del 118 di Vicenza ha attivato il soccorso alpino di Schio a seguito dell'infortunio di un'escursionista scivolata mentre con il marito percorreva in salita il sentiero numero 461 da Meda fino alla cima del Monte Summano. Sei soccorritori, tra i quali il medico di stazione, sono arrivati in cima al Summano. Da lì sono scesi per 300 metri di dislivello e hanno raggiunto la 72enne di Sovizzo, che aveva riportato un trauma al piede. Dopo averle immobilizzato l'arto, i tecnici hanno caricato la donna sulla barella e l'hanno trasportata in discesa per 500 metri di dislivello fino al santuario dell'Angelo, dove era fissato il rendezvous con l'ambulanza che l'ha accompagnata all'ospedale di Sant'Orso. Il soccorso alpino di Schio è stato allertato per una persona che si era fatta male rientrando dalla falesia di Riolo. Una 51enne di Torre Belvicino, scendendo, si era infatti procurata un sospetto trauma alla caviglia. Una squadra ha raggiunto l'infortunata, le ha immobilizzato il piede e l'ha caricata in barella per poi trasportarla un'ottantina di metri fino al rendezvous con l'ambulanza. Questa notte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Treviso è giunta la chiamata di soccorso per un incidente stradale a Nervesa della Battaglia, che ha visto coinvolta un'autovettura uscita di strada in maniera autonoma. Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'ambiente e allo spegnimento dalle fiamme l'auto incidentata. Due i passeggeri a bordo, il primo è stato estratto da passanti mentre il secondo risultava deceduto. Sul posto presenti anche il 118 con un'ambulanza ed un elicottero e i carabinieri della stazione di Montebelluna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. E parliamo proprio della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 23 fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 per chi proviene sia dal Brenner Rocche da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si transita su una sola corsia al momento. Regolare il traffico sugli altri percorsi del Nord-Est. Sul tratto Padova-Venezia segnalate ostruzioni sulla strada tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi e fino alle 5 di domani sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per un incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si transita su una sola corsia al momento. Regolare il traffico sugli altri percorsi del Nord-Est. Sul tratto Padova-Venezia, segnalate ostruzioni sulla strada tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi e fino alle 5 di domani, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Radio Caffè Local News. Inizia con oggi la seconda settimana di Tredicina di Sant'Antonio, che condurrà la festa del Santo sabato prossimo 13 giugno. Dopo il grande afflusso di ieri domenica con 3.131 passaggi al corridoio delle reliquie, stamani il santuario era più calmo, anche se comunque alle 12 erano già stati conteggiati quasi 600 passaggi. È stata firmata oggi la convenzione tra la provincia di Padova e il comune di San Martino di Lupari, che istituisce una cabina di regia fra i due enti per promuovere e valorizzare le opere contenute nel Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro Apollonio a San Martino di Lupari. Ad apporre le firme sono stati Daniele Canella, vicepresidente vicario della provincia di Padova con delega ai musei, e Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari. Con la ristrutturazione dell'ex canonica della pace, dalla fine di questo mese di giugno 2026 alcuni servizi delle cucine economiche e popolari saranno trasferiti nella nuova sede di via Nicolò Tomaseo 47. L'intervento di restauro e di ristrutturazione ha visto una riqualificazione dell'edificio. È un impegno che conta circa 995.000 euro, di cui 910.000 finanziati con fondi PNRR e i restanti 85.000 derivanti da fondi propri della Fondazione Nervo Pasini. Parliamo delle mura rinascimentali, i bastioni, le porte storiche, le golene, gli spazi verdi e le vie d'acqua che hanno contribuito a definire la storia della città di Padova, che diventano scenari di spettacolo, incontro e scoperta. Nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio monumentale, fluviale e paesaggistico cittadino, creando un dialogo tra memoria storica e linguaggi contemporanei, dall'11 giugno al 16 di settembre, Acque Mura Live, Festival delle Mura e delle Acque, promette di animare alcuni dei luoghi più suggestivi e identitari della città euganea. La chiusura dei punti nascita di Castelfranco Veneto, Porto Gruaro, Adria e Valdagno continua a far discutere. Sull'argomento interviene anche Nicolò Rocco, consigliere regionale dei riformisti a Palazzo Ferrofini. Come preannunciato, dichiara Nicolò Rocco, ho depositato una interrogazione disposta con risposta immediata per chiedere alla giunta di affrontare in maniera trasparente il dibattito sulla chiusura dei punti nascita. Non può essere affrontata soltanto come presa d'atto, soprattutto perché d'intesa con la conferenza Stato Regioni, che fissa criteri condivisibili ma dà la discrezionalità alle regioni. Nel caso di Castelfranco Veneto c'era un reparto eccellente e i numeri sono stati modificati in maniera artificiale, di fatto bloccando l'assunzione del personale e non introducendo servizi fondamentali che altrove invece sono stati implementati. È tempo di affrontare le comunità a viso aperto, coinvolgerle e di mettere nero su bianco sul nuovo piano sociosanitario regionale. Ed è tutto per questa nostra edizione del Local News. Noi ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra il bivio con la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A4 Milano-Brescia di Autostrade per l'Italia permangono code per ripristino incidente tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Milano. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare

0: ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Caffè.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso del pomeriggio, si verificano code tra Miranese e Marghera in direzione Milano e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tra Bivio A27 e Terraglio in direzione Milano, segnalato un veicolo in panne, massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domani mattina, la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra innesto A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
10: Per tutto il giorno.
9: Sempre e solo

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

0: Radio Café, il est 18h58. Radio Café, il est 18h.
1: L'ora esatta.
0: Radio Café, il est 18h58.
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: E quindi si conclude con un pareggio la tornata dei ballottaggi nei comuni capoluogo. Dopo quello che è successo due settimane fa, ricorderete la battaglia di Venezia vinta dal centrodestra come quella di Reggio Calabria, e poi un diffuso insieme di successi anche per le forze del campo largo. E in realtà anche questa volta il risultato lo possiamo definire incontinente, nel senso che poi non soddisfa del tutto nessuno, ma non crea sconfitti. Sia il centrodestra sia il centrosinistra si portano a casa ciò che immaginavano di portarsi a casa, comuni che già amministravano, con in più una vittoria in trasferta per ciascuno. A Lecco per il centrodestra, in una zona notoriamente quella della Lombardia comunque più favorevole alla, appunto, all'attuale maggioranza di governo nazionale e regionale, ma si sa che nei comuni invece le cose possono andare diversamente, come dimostrano i casi innanzitutto di Milano e non soltanto. E così anche per il campo largo, in una Sicilia che già aveva dimostrato al referendum e non soltanto di essere contendibile per quanto riguarda il voto più libero, e così è stato anche per Agrigento, città peraltro in cui già in passato ci sono stati successi della sinistra. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Che ci si prepara alla volata finale e che nessuno alla vittoria in tasca quando si tratterà di rinnovare il Parlamento e quindi poi la maggioranza di governo, perché non c'è dubbio che il centrodestra sia meno spumeggiante, diciamo così, eufemismo, che in passato, ma mantenga le sue posizioni. Non c'è dubbio che il campo largo si sia rinsaldato, ma non ha alcuna certezza le vittorie, anche perché ci sono dei nomi che sono semplici da citare, Bannacci da una parte e Renzi dall'altra, che seminano dibattito. Senza di loro si è, come dire, più coerenti, con loro si rischia di vincere.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sempre in direzione Trieste, rallentamenti per traffico tra Miranese e Castellana. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra l'innesto con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58.
1: Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Radio Caffè.
5: Radio Caffè Local News.
4: Local News.
6: Ben ritrovati con l'ultima edizione di Local News. Inizia con oggi la seconda settimana di Tredicina di Sant'Antonio, che condurrà la festa del Santo sabato prossimo 13 giugno. Dopo il grande afflusso di ieri domenica con 3.131 passaggi al corridoio delle reliquie, stamane il santuario era più calmo, anche se comunque alle 12 erano già stati conteggiati quasi 600 passaggi. È stata firmata oggi la convenzione tra la provincia di Padova e il comune di San Martino di Lupari, che istituisce una cabina di regia fra i due enti per promuovere e valorizzare le opere contenute nel Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro Apollonio a San Martino di Lupari. Ad apporre le firme sono stati Daniele Canella, vicepresidente vicario della provincia di Padova con delega ai musei, e Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari. Con la ristrutturazione dell'ex canonica della pace, dalla fine di questo mese di giugno 2026 alcuni servizi delle cucine economiche e popolari saranno trasferiti nella nuova sede di via Nicolò Tomaseo 47. L'intervento di restauro e di ristrutturazione ha visto una riqualificazione dell'edificio. È un impegno che conta circa 995.000 euro, di cui 910.000 finanziati con fondi PNRR e i restanti 85.000 derivanti da fondi propri della Fondazione Nervo Pasini. Parliamo delle mura rinascimentali, i bastioni, le porte storiche, le golene, gli spazi verdi e le vie d'acqua che hanno contribuito a definire la storia della città di Padova, che diventano scenari di spettacolo, incontro e scoperta. Nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio monumentale, fluviale e paesaggistico cittadino, creando un dialogo tra memoria storica e linguaggi contemporanei, dall'11 giugno al 16 di settembre, Acque Mura Live, Festival delle Mura e delle Acque, promette di animare alcuni dei luoghi più suggestivi e identitari della città euganea. La chiusura dei punti nascita di Castelfranco Veneto, Porto Gruaro, Adria e Valdagno continua a far discutere. Sull'argomento interviene anche Nicolò Rocco, consigliere regionale dei riformisti a Palazzo Ferrofini. Come preannunciato, dichiara Nicolò Rocco, ho depositato una interrogazione disposta con risposta immediata per chiedere alla giunta di affrontare in maniera trasparente il dibattito sulla chiusura dei punti nascita. Non può essere affrontata soltanto come presa d'atto, soprattutto perché d'intesa con la conferenza Regioni che fissa criteri condivisibili ma dà la discrezionalità alle regioni. Nel caso di Castelfranco Veneto c'era un reparto eccellente e i numeri sono stati modificati in maniera artificiale, di fatto bloccando l'assunzione del personale e non introducendo servizi fondamentali che altrove invece sono stati implementati. È tempo di affrontare le comunità a viso aperto, coinvolgerle e di mettere nero su bianco sul nuovo piano sociosanitario regionale. Ed è tutto da Local News, l'appuntamento come sempre domani.
5: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est il traffico procede regolarmente in questi minuti. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova nelle notti di domani, martedì 9 giugno, e quella di venerdì 12 giugno, il bivio per la A31 della Val d'Astico rimarrà chiuso al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Gaffa.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata, ennesima, tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
4: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
3: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
5: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
3: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Stoccarda, Zertongen, Bosch, Queens, Halle, Maiorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben sei tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai due anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP, però, il romano ha in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
7: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
6: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon a un anno dalla vittoria del trofeo.
3: Ed è tutto, buona serata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle ore 23 di stasera alle ore 5 di domani, martedì 9 giugno, sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiusi anche gli svincoli della A22 sia per chi proviene dal Brennero sia per chi proviene da Modena. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il traffico procede scorrevole e senza disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che fino alle ore 5.30 di domani rimarranno chiusi per lavori sulla tangenziale di Mestre le uscite della Castellana e della Miranese per chi proviene da Trieste con rispettive deviazioni verso Miranese e Marghera. Si precisa che queste due chiusure non avverranno in contemporanea, ma una consecutiva all'altra. Sempre fino alle ore 5.30 chiusa anche l'entrata della Miranese per chi viaggia verso Padova con deviazione in direzione opposta verso la Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 9 giugno. È tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento. Radio Café.
2: Ora che stare insieme è reato,

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.

0: Radio Café, il est minuit 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.